0: Salute, per favore.
1: Vabbè, al limite, Marco, mi sa che mi vado a pure la camicia. Eh? La giacchetta.
2: No,
1: ma dai, vale.
2: Dai, no, Sergio, per favore. Già finito la cinnata di quelle cose.
1: Senti, vabbè, prenditi, tienila un po' a te.
2: Non posso tenerla io, Sergio, sto facendo un casino di cose,
1: vabbè, la facciamo un po' dopo,
2: ma che stava succedendo? Eh?